E lo so, potrei stupirvi. Quando ormai siamo a pochissimi minuti dalla conclusione di questo fantastico viaggio nella musica. Insieme a voi Mr. John, insieme a voi Free Radio con Selve. L'unica, la sola, la migliore. E cosa aggiungere altro se non dirvi che siete benvenuti su queste emittenze. Oh yeah! L'abbiamo lasciato sfumare

montagna più alta, un lago, un mare più profondo che mi può fermare dal mio intento di venire incontro a te, baby. La luce dei miei occhi.

L'aveva ripresa anche Madonna questa. Veramente, sì. Ne valeva la pena. Gimme, gimme, gimme. Che non è dimmi, dimmi, dimmi, ma gimme, gimme, gimme. Cioè praticamente dammi, dammi, dammi. Ragazzi, chiudiamo in bellezza. Ultimo brano insieme a Mr. Joint. Su questo brano vorrei tanto ringraziare quelli che mi hanno ascoltato stasera, quelli che mi hanno seguito. Un abbraccio a tutti voi. Vi lascio nelle mani di Albert King. È un pezzo che normalmente si ascolta in Do Not Disturb, il programmone di martedì condotto da Marino e da Antonio. Su queste fantastiche note Mr. Joint si congeda da voi. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato nella realizzazione di questo fantastico programma. Vi voglio bene. Mi potete ascoltare in replica giovedì alle 18:30 oppure sabato, o meglio venerdì da mezzanotte in poi. Buona continuazione con i programmi di Free Radio Conselve. Un abbraccio a tutti. Ciao.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 23 ottobre 2026, il tema è Non succede, ma se succede, con la dottoressa specializzata in pediatria Carlini, Zabanec e Nuvoletto, tutti medici dell'USSEI e Ugane. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e in via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

abbassala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera che ti fa ascoltare senza interromperti.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

0: Buongiorno, ecco cosa prevedono le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, non esitate a compiere quel gesto, quell'azione che potrebbe fare la differenza nel rapporto di coppia. La relazione è avviata da tempo e da parte vostra si denota un po' di staticità. Insomma, è subentrata l'abitudine. Dunque le stelle vi invitano a rimboccarvi le maniche e dare una scossa al rapporto. Il vostro partner ha bisogno di movimento. La parolina magica per questa settimana è dinamicità.
1: Toro.
0: Il segno del Toro sarà molto colpito questa settimana da un approccio a sorpresa da parte di un segno d'acqua, che al contrario di ciò che pensavate si sta rilevando un ottimo collaboratore in ambito professionale, oltre che un personaggio a dir poco coinvolgente e ricco di idee, che stimoleranno anche la vostra creatività e la vostra voglia di innovazione. La parolina magica per questa settimana è condivisione.
1: Gemelli.
0: I nati nel segno dei Gemelli si rimettono in gioco. Eh sì, avete preso la decisione e volete buttarvi, volete tornare a fidarvi di qualcuno. Sentite quel desiderio, quella spinta. Dopo tanti dubbi e titubanze, adesso vi lanciate. Le stelle suggeriscono sì di farvi trasportare, ma di indossare il paracadute, sempre e comunque. Le passate esperienze vi hanno segnato ed insegnato che prima di tutto e tutti ci siete voi. La vostra parolina magica per questa settimana è amore.
1: Cancro.
0: Giorni densi di impegni e di incarichi per il Cancro, che sarà molto richiesto per monitorare attività che necessitano della vostra professionalità e del vostro buon gusto. Da parte di un segno di fuoco ci sarà un vero e proprio appello d'aiuto per risolvere un grattacapo lavorativo che solo voi con la vostra esperienza sapete affrontare. E poi si sa, vi piace tantissimo essere utili. La parolina magica per questa settimana è competenza.

0: Leone.
1: Amiche e amici del segno del leone, il passato bussa alla porta, risollevando una certa questione amorosa rimasta in sospeso e che le stelle suggeriscono di risolvere il prima possibile per mettere la parola fine e sigillare l'intera faccenda. I conti bisogna chiuderli se volete sentirvi a posto e vivere più serenamente, quindi tirate fuori tutto il coraggio di cui siete dotati e sistemate. La vostra parolina magica per questa settimana è soluzione.
0: Vergine.
1: Per il segno della Vergine, così dedito al divertimento, alla baldoria, è giunto il momento di prendersi una pausa dalla mondanità e dagli eccessi. Ed è soprattutto il corpo a comunicarvelo, che si sente fiacco e privo di energie, anche perché le ore di riposo che vi concedete sono davvero poche e ne consegue che di giorno il rendimento scarseggia. Ora dovete assolutamente recuperare in salute. La parolina magica per questa settimana è detox.
0: Bilancia.
1: Molto bello questo passaggio, questa fase per il segno della bilancia che accoglie con ottimismo e sicurezza nuove sfide e nuove imprese. Questa carica positiva vi dona quel qualcosa in più, quell'attrattiva che funziona non solo in campo lavorativo ma anche in casa, in famiglia, perché contagiate chi vi sta attorno che beneficia delle vostre buone vibrazioni. La parolina magica per questa settimana è sinergia.
0: Scorpione.
1: Gli scorpioni, così solitari e riservati, spesso a seconda di chi hanno davanti sentono il bisogno di proteggersi ed ecco che erigono quel muro difensivo e niente, non si passa. Avete cara la salute fisica e soprattutto psicoemotiva. Le stelle lo sanno, però allo stesso tempo vi invitano a lasciarvi un pochino andare e deporre le armi, perché non tutto, o meglio, non tutti vanno tenuti al di là del muro. La parolina magica per questa settimana è accoglienza.

0: Sagittario.
1: Dopo una lunga fase di ristrettezze, il segno del Sagittario può finalmente tirare un sospiro di sollievo e concedersi quell'agiatezza che da tempo vi mancava. Le stelle vi mandano tutta la loro benedizione grazie anche ad un fortunato incontro con un segno d'aria che vi coinvolgerà in un'attività simpatica e producente alla quale proprio voi siete adatti. La vostra parolina magica per questa settimana è appagamento.
0: Capricorno.
1: La positività ed il buon carattere del Capricorno sono qualità apprezzatissime in generale. Questa volta qualità ancor più ricercate dal partner che si trova a dover affrontare alcune situazioni stressanti nell'ambito professionale e tende a scaricare su di voi il proprio nervosismo. Ormai ne siete diventati immuni e con molta comprensione userete le vostre doti per sostenere chi ha bisogno. La parolina magica per questa settimana è appoggio.
0: Acquario.
1: Quando l'acquario si dedica al sociale, di solito lo si vede in prima linea, pronto ad organizzare, contattare, discutere, insomma, vi date molto da fare per offrire un servizio che sia apprezzabile e utile. Attenzione però che alcune iniziative potrebbero leggermente scoraggiarvi per uno scontro non proprio simpatico con un segno di terra che vi ha destabilizzato riguardo alcune decisioni. La vostra parolina magica per questa settimana è risollevare.
0: Pesci.
1: Amiche e amici del segno dei pesci, complimenti! Avete raggiunto un obiettivo importante che riguarda la vostra passione sportiva. Dopo tanti sacrifici e impegno, adesso potete finalmente gioire, essere soddisfatti. Lo sport è diventato un punto fermo nella vostra vita, vi ha dato modo di crescere, imparare e stare con gli altri. E cosa importante, la salute psicofisica è molto migliorata. La vostra parolina magica questa settimana è gratificazione. Per oggi è tutto, vi auguro una buona, magica giornata.
2: Desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 23 ottobre 2026, il tema è Non succede, ma se succede, con la dottoressa specializzata in pediatria Carlini, Zabanek e Nuvoletto, tutti medici dell'USSEI e Eugane. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, Piazza Cesare Battisti e Via Vittorio Emanuele II dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

a rialzarmi con il vento a sfavore. Nascondo l'affanno, sì, ma quanto dolore. Ho cambiato spesso direzione. Stringimi forte, non ti lascio cadere.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música.
1: Proloco con Selve, 41esima festa dei Suoi. Domenica 11 ottobre 2026, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio
1: all'Happy Hour.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità. Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Eh sì amici, il resto lo facciamo noi con la musica, soprattutto 24 ore su 24 qui su Free Radio. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti questo sabato 10 ottobre 2026. E questa amici la mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12 con tantissima musica, soprattutto musica che ascolterete durante queste due orette circa. E ci saranno novità per quanto riguarda la musica di questo periodo che sta iniziando un po' alla volta a lasciare così la musica dell'estate 2026 per così raggiungere anche la musica di adesso. Un po' alla volta si sta riempiendo, diciamo così, la mattinata di musica nuova, tanto per intenderci, no? Quindi mattinatissima Top DJ qui su Free Radio tutti sabato mattina dalle 10 alle 12 e adesso c'è la sigla.

Siamo nel mezzo del weekend, sicuramente. Weekend che sta andando abbastanza bene, perché insomma, dai, non è proprio una giornata splendida, ma insomma, qualcosa c'è, sì. Non

Lei si chiama Aira Stars e Peggio Gu. Questa è la canzone che abbiamo così ascoltato proprio come prima canzone per quanto riguarda questa mattinatissima Top DJ su Free Radio, e si intitola Woman, canzone dell'estate 2026, che è andato molto ma molto bene nell'estate nei locali estivi. Ma adesso ritorniamo con qualcosa di un po' più leggero. Stiamo parlando di Alex Warren.

Questa è la nuova canzone di Alex Warren, uscita proprio in questi giorni, in questa settimana. Sicuramente sarà un grande successo, anche perché molto molto bella sicuramente. Alex Warren con Hermal Eyes. E questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, e adesso ancora musica e soprattutto, diciamo così, musica italiana con lui, Biagio Antonacci, con la partecipazione assieme a Saif, e questa è la canzone che si intitola Spirituale, Biagio Antonacci e Saif.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

Beh, sicuramente da Napoli a Genova o da Genova a Napoli, un po' lontano, ma comunque si può raggiungere benissimo, no? Questi due cantanti molto ma molto così acclatati, no? Alfa e Gigi D'Alessio, quindi genovano e napoletana, con questa canzone a titolo Genova e Napoli, e sta funzionando molto bene. Come questa, il nuovo singolo di Annalisa con la voce di Madame. Questa è la canzone, molto bella sicuramente per l'autunno, per quanto riguarda adesso.

Molto bello sicuramente questo duetto assieme a Annalisa e a Madame. Questa canzone è molto bella sicuramente. Ma in questo periodo ci sono molte collaborazioni, da Alfa, Annalisa, Madame, Gigi D'Alessio, ce ne sono tantissime, ma comunque sono sempre belle le canzoni, Come questa, un po', diciamo così, il ritorno di Bauscia con Lost Myself. Questa è la canzone che ascoltiamo quando sono le 10 e 18 minuti primi in questo preciso istante su

Ma io penso che sia la canzone più soul, più eclatante per quanto riguarda l'estate 2026, questa. Non è perché no, a parte che questa canzone non si balla in discoteca, però è molto molto aggressiva. Bruno Mars con All In My Soul The Romantic, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Free Radio. E adesso, amici, lasciamo la musica internazionale per continuare con un'altra canzone nuova. Stiamo parlando di Baby K e Gue, Amore Dilemma.

0: Con questi paparazzi, una cosa veramente incredibile. Lo dice Cesare Cremonini con questa nuova canzone dal titolo Paparazzi, per l'appunto, uscita proprio in queste settimane per così tenermi compagnia, sicuramente tenerci compagnia con la sua musica, Cesare Cremonini.
1: Paparazzi a me non parli più.
0: E adesso continuiamo sempre con la musica italiana, anche questo un ritorno, una nuova canzone di questa bella ragazza, si chiama Malika Yanez. Questa è la canzone che andiamo ad ascoltare quando sono le 10:32 minuti primi qui su Free Radio e si intitola Detto tra di noi.

0: una Miss Italia, sicuramente, questo è il periodo tra l'altro di Miss Italia, no? Eh sì, ottenuto il grande successo di Sanremo 2026 con per l'appunto la canzone Che fastidio, poi l'estate Bisman e adesso questa dal titolo Miss Italia, lei è Dito nella piaga, qui su Free Radio e sicuramente grande successo anche questo. Yes.
1: Questa è Free Radio con Selve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

Anche questa, amici, una delle tante canzoni dell'estate 2026, canzone che sicuramente l'avete ballata, straballata nei locali in riviera al mare, no? In riva al mare, sicuramente. La canzone si intitola Do You Man, lui è White You, grande canzone sicuramente. Volevo salutare tutti gli amici che sono collegati con noi, sono tantissimi anche all'estero, sicuramente siete in tanti, sì, siete in tanti. E quindi un saluto, un buon sabato, buon weekend, questa è Free Radio e soprattutto mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi con la canzone di questa.

sì, amici, non poteva mancare che questo gruppo fantastico, stiamo parlando degli U2, ma Martin Garrix, quindi gli U2, la voce è quella di Bono Vox, che ormai possiamo definirla la voce internazionale per quanto riguarda la musica pop rock di questi personaggi, gli U2. E questa è la canzone che abbiamo ascoltato e si intitola Firefly. Ma adesso ascoltiamo un'altra canzone nuova, è uscita la settimana scorsa, forse una canzone più estiva. Wello Roy e Paci con Alvaro Soler, e la canzone è questa, Il Sole. Eccola qua che sta arrivando.

Anche questa è una canzone nuova, appena uscita proprio la settimana scorsa, in questa settimana cioè. Si chiamano Topic e Chart Bang Cash. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato, che si intitola Lucky One, qui su Free Radio. Vi ricordo il nostro numero di telefono, se volete magari così interagire con noi, messaggini, saluti e qualche cosa che volete così scrivere. Il 378-06-55-630. Questa naturalmente è Free Radio e mattinatissima Top DJ. In questo sabato 10 ottobre 2026, naturalmente la musica, possiamo dire un po' dall'estate, un po' di questo periodo che sta uscendo un po' alla volta per così ingrandire la musica.

0: La voce inconfondibile di Elisa, questa è la canzone nuova che è uscita proprio in queste settimane e si intitola Kintsugi, un po' giapponese diciamo, no? Eh sì. Questo è il weekend di Free Radio e tra l'altro il nostro weekend inizia il venerdì pomeriggio dalle 17 alle 19 con Happy Award, ovvero sia con Evita, che voglio salutare tra l'altro la nostra carissima Eva. E adesso amici, ancora musica, stiamo parlando di un gradito ritorno, lui è Ernia e questa è la canzone che andiamo ad ascoltare, Dedica, molto bella sicuramente.
1: Che nome dai ad un sogno, sono le...

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.

anche questa è una bella collaborazione, si chiamano Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra e questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, Goya. E adesso un ritorno, stiamo parlando di Urgel, quella di Urgel Unanate, Moving to the Sun, questa è la canzone che andiamo ad ascoltare, il nuovo singolo Urgel, Frank Montana, David Guetta e Aiden Martin, pensate che collaborazione, Shine!

Urgel, I Am Angel e Ultrana Te. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato ancora tutta l'estate, l'abbiamo ballata, straballata con Move to the Sun e poi tra l'altro l'ascolteremo. Mentre questa è la nuova Urgel, French Montana, David Guetta e Aidan Martin, con la canzone che abbiamo appena ascoltato, si intitola Shining. E adesso Giorgio.

Forte Miracoli, lo dice J-Ax con questa nuova canzone. Era stato in tema di E questo invece è Jovanotti, ritornato con Samurai J, con questa nuova canzone dal titolo Le foglie di tè.

0: una collaborazione dietro l'altra, anche questa molto bella sicuramente. Jovanotti e Summer Jay, questa è la canzone che abbiamo ascoltato, che è uscita proprio in questa settimana, Le foglie di te, quindi sicuramente canzone che andrà molto ma molto bene anche qui su Free Radio. Ma adesso un'altra collaborazione, stiamo parlando di Julie Bresh, questa è la canzone che andiamo ad ascoltare, che si intitola Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Anche questa, amici, una collaborazione. Stiamo parlando di Karol G con Bruno Mars. La canzone si intitola Still. Sono le 11:20 primi in questo preciso istante, in diretta su Free Radio, e soprattutto questo sabato 10 ottobre, quindi al weekend di Free Radio, con Mattinatissima Top DJ e Paolo Renzi fino alle 12. E adesso eccolo qua, Fra De Palma con la sua nuova canzone dal titolo Ragazzino.

Dopo il successo ottenuto con Gira la testa, la testa gira, è ritornato, ma solamente lui. Lui si chiama Fred De Palma e questa è la canzone che abbiamo ascoltato, che si intitola Ragazzino, ragazzino. Free Radio, amici, è sempre la musica. Saluto tutti quanti coloro che si sono appena collegati con noi, sono tanti. E questa è la canzone di Ligabue, anche questo un grito ritorno, l'amico dal rock, che si canzone Qualcosa per te.

canzone che rispecchia un po' gli anni 90, la ricordate, no? Sicuramente. Show Me Love di Robin S, eh? Grande canzone questa. I Need the Sing, lui invece, lei invece è LB1. Ma adesso eccolo qua, Marrakesh e Gue, questa simpatica collaborazione. La canzone si intitola Casino.

È uscita la seconda serie di Max Pezzali e Repetto, che è il telefilm, diciamo, per quanto riguarda gli 883, no? Ma questa è la nuova canzone di Max Pezzali che si intitola Le ali.

0: Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e in via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.
1: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve.

ancora amici, canzone dell'estate. Stiamo parlando di Salmo e Scolapesce con questa canzone dal titolo Cattive Abitudini. Sono le 11:53 minuti primi, sempre in diretta su Free Radio, e ancora musica e soprattutto un ritorno per quanto riguarda Miller Cruz con Buzz Persuader.

E su questa canzone, amici di Tame Impala, con la voce di Gindi, da Cool, si conclude così l'appuntamento del mattinatissima Top DJ su Free Radio, soprattutto con Paolo Renzi. La musica che abbiamo ascoltato naturalmente è di Free Radio, e adesso sono i programmi che andrete ad ascoltare, sempre naturalmente 24 ore su 24 di Free Radio. A tutti voi, risentirci. Noi ci sentiamo mercoledì sera con La Vale, con musica di trovata, e sabato prossimo con mattinatissima Top DJ. Ciao a tutti, buon weekend. Ciao.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Conselve.
1: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
2: In onda su Free Radio Conselve.
3: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
2: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30. Zaira DJ.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 23 ottobre 2026, il tema è Non succede, ma se succede, con la dottoressa specializzata in pediatria Carlini, Zabanec e Nuvoletto, tutti medici dell'USSEI e Euganea. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Prologo con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmi. Music Radio.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: scarica le nostre app per Smart TV.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 23 ottobre 2026, il tema è Non succede, ma se succede, con la dottoressa specializzata in pediatria Carlini, Zabanec e Nuvoletto, tutti medici dell'USSEI e Euganeo. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Prologo con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e in via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Prologo con Selve, 41esima festa dei Suoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.